0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: Turn up the volume.

0: radio musti. Feel the musti.
1: Radio musti.
0: Welcome to RM2.
2: Radio musti.
1: Radio musti.
2: North, south,
1: 103.5.
2: East, west,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2.
1: Radio musti.
0: Radio musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio musti.
0: Feel the musti. RM2 Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Radio Musti. Feels a Musti.